quella che senti. Sono lacrime di rabbia che scavano il mio viso. Ciò che brucia diventa la notte, ciò che non brucia fa nascere il giorno. Tempo di battaglia, tempo di rovine, tempo di battaglia, tempo di rovine. Canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non canto più, canzone d'amore che non sento più, canzone d'amore che non sento più.

capisco, non capisco, non capisco. Uomini tristi, donne tristi.